0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Guarda, lì c'è il blocco.
0: Andiamo?
3: 95.6
4: Radio Covilhã è sua radio.